0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio. Allora.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Chiara Civello e Shaggy portarono sul palco del Festival di Sanremo questa cover, Io che non vivo.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti da Pacifico, un bacio.

0: Casino.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Massimo Ranieri e Nina Zilli, insieme a te non ci sto più.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Dear Jack con Io che amo solo te. Torniamo indietro nel Sanremo 2015.

0: I grandi successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto, grande

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gli Exotago con Jack Savoretti in Solo una canzone. Era il Sanremo del 2019.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Ron e la cover di Cogli la mia rosa d'amore.

0: tutti i successi dell'estate solo su
1: Radio Piemonte Sound. A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.

Marco che hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Laura Pausini con Johnny Hallyday, Come il sole all'improvviso.

0: Sono le 5:02.
1: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Armati contro tutto ciò che non ti rende libera. Ribellati contro tutto ciò che ti incatena. Frida Kahlo.

0: cellulare.
1: E ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
2: Ciao Radio Piemonte Sound,
0: da
2: J-H.

0: c'è di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Quanto è difficile dire ti amo? Quanto sì, è difficile? Sì. Tantissimo, è difficile sì. dirlo, ma è difficile anche sentirselo dire.
2: Sì.
1: Allora, c'è uno studio scozzese che è andato a contare praticamente i giorni dopo che si è conosciuti in cui si dice ti amo. Chi è a dirlo prima? Sono i maschi?
2: No, le donne, secondo me le donne, perché sai, noi siamo più
1: no. Carmen, che
3: però,
1: dici?
3: Però no, io voglio aspettare la fine.
2: È anche vero che noi donne non vogliamo mai lanciarci, no, per prime, perché abbiamo anche paura di prenderci
1: una cantonata. Sì, siete più riflessive a quanto pare. E lo studio scozzese va proprio a confermare questa cosa. Gli uomini lo dicono per primi. È stato pubblicato.
2: Banfoni sono.
1: Ma no, lui no, che no. Ma no, è più innamorato, magari si lascia trascinare dai sentimenti prima, no? Dopo 107 giorni di frequentazione, in media 107. Io non so come l'abbiano fatto, ne avranno presi, che ne so, un campione di 100 persone.
3: Cos'è, sono 3 mesi 107?
1: Sono 3 mesi più o meno,
3: 3 mesi e mezzo.
1: Quanto aspetta invece la donna a dirlo per prima, se non lo fa prima l'uomo, secondo voi? Tanto di più? Arriviamo a 4 mesi fondamentalmente. Ok, quindi dai 3 mesi e mezzo ai 4 mesi ci sono quei 15 giorni in più di riflessioni da parte delle donne.
3: Quindi prima di 3 mesi e mezzo non dobbiamo aspettarci niente.
1: Esatto.
3: Ah, va bene. Allora prendiamocela con calma.
2: Allora, facciamo conto che la socia abbia in piedi una storia dell'estate.
1: Okay.
2: Metti fine giugno.
1: Va
2: Calcoliamo
1: bene.
2: Da luglio.
1: Da luglio.
2: Luglio, agosto, settembre, tra un po' te lo dice.
1: Metà ottobre.
2: Per la fiera del marrone si dichiara.
1: Ti porta...
2: perché sai che noi abbiamo questi paletti, no? Sono delle cose che...
1: ti porta lì alla fiera del marrone,
2: si inginocchia da te
4: sopra i marroni. Il meglio del meglio delle Badole Online.
5: Non è un appuntamento se non è un appuntamento due, e già lì abbiamo tolto ogni dubbio. Sì. Poi
6: già questo scarta circa il 40% dei nostri appuntamenti.
5: Devo già buttar via altro che il 40%. Poi allora è un appuntamento se è programmato e non improvvisato. Non è un appuntamento se non cerca almeno un paio di contatti casuali tra le ginocchia sotto il tavolo.
3: Tu ti devi mettere, esagerando,
5: però di faccia a mangiare, a cena, hai capito? Allora
3: le ginocchia,
5: il ginocchietto,
3: dipende da come sei seduto, magari di fianco ci arrivi, ma di fronte ci vuole del talento.
6: Carmen, non cerchiamo attenuanti.
5: Allora,
6: se non te lo tocca non è un appuntamento.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Ciao, un bacio e un abbraccio grande a Radio Piemonte Sound, da Gigi D'Alessio.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo.

0: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani. Naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'amore fugge come un'ombra all'amore reale che l'insegue, inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l'insegue. William Shakespeare.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

Le cover italiane più belle di sempre. Malika Ayane, Vivere, era il Sanremo del 2015.

Siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
2: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: L'aforisma del giorno.
5: La lontananza è il fascino dell'amore. Amarsi vicini è difficile. Corrado Alvaro.
6: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Simone Cristicchi ed Ermal Meta, insieme con Abbi cura di me, era il Sanremo 2019.
7: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose.
8: Il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'ercotesta delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna a cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.

a fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggi. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lascia le spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: L'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
0: Tutti vogliono andare nella casa del Mulino Bianco perché lì si è felici, punto e basta. C'è la famiglia normale, quella mamma, papà, belli, certo. Figli, prima il maschio e poi la femmina, perché proprio tutto sei calcolato alla perfezione, belli pure loro, che vanno a scuola, che mangiano le merendine,
2: che sono contenti di alzarsi il mattino,
0: che sono contenti, che al mattino non fanno nessuna scena per andare perché hanno fatto i compiti, e la mamma c'ha il sorriso perché non va a lavorare, fa

0: professionista, sì, guadagna un sacco di soldi, mantiene tutti.
1: Con BMW negli anni 80 ancora era stato un simbolo che adesso magari ti alzi anche un po', diciamo, la
2: come ti alzi, come lo, so, quella puoi alzare,
1: non lo so, mettiamo un Jaguar, un Maserati ci vogliamo mettere per rimanere,
2: ma un SUV magari che bianco vogliamo, che fa,
1: anche un BMW di quelli
0: fa tanto principe sul cavallo bianco, ma attenti, attenti, non si arrabbia mai,
1: c'è sempre anche il cane nella famiglia del Mulino Bianco,
0: non me la ricordo quella cosa che c'era il cane, noi abbiamo pure le tovaglie, io pure la tovaglietta del Mulino Bianco, sai che tu fai il tuo pasto frugale qui, se vuoi ti metto un piccolo tavolino e ti porto la tovaglietta del Mulino Bianco con i cocci del Mulino Bianco,
1: io ci sto,
0: non i cocci rotti, no, il coccio, perché si chiamava coccio,
1: quello da colazione però non va bene per pranzo, tu mi insegni,
0: io ti insegno che ho anche la frappeuse.
1: Cos'è la frappeuse?
2: La che?
0: No, c'ho una specie di brocca.
1: La brocca.
0: Ho la brocca del latte.
2: La frappeuse.
0: La brocca del latte, dell'acqua. Gli mettevi quello che volevi perché era del Mulino Bianco.
3: L'allegria delle badole online.
0: Nessuno potrà mai cancellare l'amore tra me e Albano. Abbiamo due figli splendidi. Di cosa dovrei preoccuparmi? Di cavolo, Loredana l'ha deciso, io fossi il tetto.
4: Che se arriva Romina, vedi, poi felicità. Sì, poi come cambiano le cose, Cellino. Sì, e felicità. È così, no? Cura, tutto ok, e lei lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Sì, un bicchiere di vino. Perfetto.
0: Madonna, vai un attimo avanti, la imiti benissimo. Albano, dimmi anche qualcosa di più.
4: L'ho fatta intervista.
0: Cantamene un ciccinino in più.
4: E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E
0: io. No, io cercavo il promo, scusate, il
4: promo di Albano. Ma te lo faccio io, che problema c'è? Un saluto a Radio Piemonte Sound.
0: No, dai, quello vero. Eccolo qua. Vero. Zitto.
5: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
1: Da Albano.
4: Che ti ho detto io?
0: Che ti ho detto io?
4: Felicità a tutti.
6: Perché non arrivava Lele? Perché era Pitti.
4: Era
6: Pitti. Lui doveva fare, doveva brigare ieri coi fiori, oggi doveva spinare le righe.
4: Guarda, questa
6: l'uomo
4: settimana
6: l'uomo per l'estate ne fa di tutti i colori. C'è lo stile arlecchino.
4: Sì.
6: Bisogna fare un po' tanti colori per l'estate.
4: Tu ieri non mi hai visto.
6: Io ieri non ti ho visto.
4: Mio padre ieri sera, quando sono arrivato a casa, mi ha guardato e fa: ma cosa aspettate a Colin? Sembrava una pianta.
6: Sembrava una pianta?
4: Sì, avevo una maglietta a fiori, chiedi a Carmen. Solo che oltretutto era anche un po' larga, perché ho sbagliato la misura, ho preso una XL. Sì. E quindi sembrava proprio uno straccione. Carmen mi ha chiesto: sei messo il pigiama?
6: Oh,
4: ieri ne avevano tutti per me.
6: Ne avevano tutti.
4: Tutti quanti per me.
6: No, niente, volevo dire. Ma però dovevo essere aiutata dalla mia socia, che in questo momento si sta tradendo col telefono.
4: Ah,
6: quindi,
4: sempre al telefono.
6: E quindi mi ha fregato. Hai capito?
4: Chissà con chi
6: vabbè,
4: sarà.
6: Non c'è problema.
7: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: adesso spazio alle stelle con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.

ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle badole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.

0: Madonna Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Su Marte, preparati al sesso spaziale. In nome della scienza bisognerà dunque soddisfare i futuri astronauti. Kring, il dottor Kring.
1: Il dottor Kring?
0: No, Kring! C'è una no, non la senti?
1: No. Kring.
0: Gli hanno detto, studia un equipaggio misto. Si cerca prima alla NASA.
1: Alla NASA.
0: Ti fanno, sei tipo agenzia di matrimonio, no? Tu fai la foto, sai come, boh, io non so bene come fai ancora, non
2: fanno quei test, fanno i test quelli da spiaggia, tipo sì, vedete se andate d'accordo.
0: Sì, ti piace quello lì. Invece all'uomo chiedono, senti, ha la faccia così che ha un fondo schiena, ti piace la terza?
2: Sì, la faccia la non la guardano gli uomini, la faccia.
0: Ah beh, giusto. E noi donne, ha le mani che ti piace.
1: In quel caso non la guardiamo perché c'è l'elmetto spaziale, dai, anche tu.
0: Cioè. Che l'elmetto, questo qui va con l'elmetto spiazzale, guarda.
1: Spiazzale. Di solito nello spiazzale si spiarcheggia.
0: La NASA ufficialmente tace. Però le gole profonde dicono, c'ha ragione quel dottor Kring.
1: Le gole profonde, perché giustamente, beh, ovvio.
0: L'hai mandato il curriculum intanto a quella
1: alla NASA? Sì, ma io ho tutte le carte in regola.
0: 3 anni?
1: Io anche 4.
2: Hanno 2?
1: No, ma ogni 2 me ne regala, me ne abbonano 1, quindi.
0: Tu sei un po' come le lucciole. Noi stiamo come le lucciole. Ok, va bene.
3: Le Badole
4: online.
3: Chiacchiere
4: e buona musica.
2: Sai quando, insomma, si era un po' più giovani al mare, si conosceva qualcuno, magari sai, sì, andavi in montagna, una cosa e l'altra,
0: sì, e, poi,
2: e ciao. Poi
0: ciao ciao diventavi amico di Penna, adesso stai collegato tutta la vita, cioè una volta ti doveva arrivare la lettera del tuo amico di Penna.
5: Ti leccavi anche un po' le ferite una volta, perché ma non scrive mai, ma io gli ho dato l'indirizzo, mai l'avevo
0: la
5: dato
0: cartolina.
5: Giusto?
0: Forse ti ho dato il numero sbagliato.
5: Esatto, e scrivevi.
0: Ma guarda,
5: tu.
0: Allora ti telefono io. È possibile che siano stati tutti così?
5: Tutti quanti, tremendo.
2: Ma no, perché come dicono i francesi, l'amore e l'argent font la guerre.
0: La guerre, noi la guerre. Io di guerre ho fatto un casino. Poi perché devo sempre parlare dei fatti miei?
5: Ma non lo so, ma sei tu che ti incunei in quei cunicoli.
2: Ah,
5: da sola, da sola.
0: Io di guerre, guarda. Le mie guerre sono state molto... Sono stati mondiali. Senti l'altra coverita.
5: Senti solo, senti.
0: Senti solo coverita.
2: No, vabbè, io
0: poi...
2: sono testimone storica. Sì.
0: Ah, no, okay. Perché poi le mie guerre dominio pubblico.
4: Badone online.
6: Ironia, simpatia, allegria.

0: Venete Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: La giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: L'aforisma del giorno.
4: La donna ideale con la quale passare il resto della vita è quella capace di passare il resto della vita anche da sola.

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo. Segno per segno.
1: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani. Naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao, a Radio Piemonte Sound, Orbezzo in gamba.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sti

0: Next. Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Badole online.

0: Stai calmo, Allora.
1: Io posso farti la grigliata, posso stirarti qualche vestito.
0: Guarda, ne ho da stirare.
1: A pagamento.
0: Ne ho da stirare.
1: A pagamento. Facciamo al chilo? Perché la roba da stirare si vende al chilo.
0: Sì,
1: ma al chilo.
0: Ma tu sei disponibile?
1: Dipende dal chilo, dal quantum come al solito.
2: Sì, sì.
1: Sei rotonda, ragazzi, qua.
3: Ma no, cosa predilici? Dov'è che dai il meglio di te? Sulle camicie, sui pantaloni con le pelle?
1: Bravo un po' in tutto io.
2: Sì.
1: Mi piace quel ferro lì. Va bene.
0: Io non ci credo.
3: È un casalingo.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
5: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, ragazzi.
6: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Stefano Sani con Marcella Bella insieme cantano un grande successo di Marcella Bella. Io domani.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardia Sigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la 4ª intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ok, dai gemelli diversi.
5: Per Radio Piemonte Sound, ciao belli.
4: Ciao belli.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio, i titoli di cuneo della nostra provincia. Come sempre, cominciamo dal quotidiano La Stampa e l'informazione locale di Cuneo e provincia. In prima pagina l'apertura: tenda storico al via il bando. L'ANAS ha dato una forte accelerata alla pratica e ha anticipato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto riguarda i lavori per rifare la vecchia galleria e completare il tunnel a due canne. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mirabilia, incanta on the road. Da oggi a domenica l'International Circus and Performing Arts Festival approda ad Alba. Il primo piano, l'ANAS accelera e pubblica il bando per il cantiere nel vecchio tenda. Era previsto a settembre, ma è già sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto vale 120,12 milioni di euro. I costi si moltiplicano. Troviamo anche le dichiarazioni del vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi, che dichiara: il risultato rispetta il cronoprogramma e gli impegni condivisi con il ministro dei trasporti francesi. Ancora in primo piano, ancora la viabilità, questa volta parliamo di treni. La Cuneo Saluzzo Savigliano è il record di passaggi a livello, una delle questioni più delicate sulla linea ferroviaria riattivata a gennaio 2025. I nuovi interventi previsti da RFI non comprendono per ora una riduzione di barriere. Voltiamo pagina, polo logistico a Mondovì per l'autunno, lo sviluppo aziendale di Nord-Ovest, realtà cunese leader del comparto. A pagina 35 la cronaca: mi ha sequestrata quando ero andata a trovarlo in Olanda. La giovane è vittima di stalking. Nel processo in corso a Cuneo chiede a Rotterdam di riaprire l'inchiesta sui fatti del 2020. Voltiamo ancora a pagina, biometano per la rete dell'Italgas da un'azienda agricola saluzzese. In frazione Cervignasco, il primo impianto della provincia alimentato da scarti e reflui zootecnici. E poi ancora fotovoltaico a terra: il TAR ha respinto il ricorso del comune Mondovì e contro il consumo di terreno. Troviamo anche le parole di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, che dice: favorevoli alla produzione da fonti rinnovabili, contrari al consumo di suolo indiscriminato. Vediamo adesso le aperture dal web, cominciando da Targato CN. In apertura l'attualità: cittadino albanese espulso dal territorio nazionale con tutta la famiglia dopo la condanna per terrorismo, ma in appello viene assolto. L'uomo era stato arrestato a Montà, dove viveva e lavorava. L'avvocato dichiara: procederemo a chiedere un risarcimento per ingiusta detenzione. Evidentemente la presunzione di innocenza non vale per gli immigrati. Cuneodice.it in apertura: la siccità, la regione Piemonte dichiara lo stato di emergenza legato alla crisi idrica. Secondo i dati ARPA, questo luglio è stato tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni e si registra un deficit di pioggia del 55% negli ultimi tre mesi. Cuneo24.it in copertina: Sergio Mattarella dichiara le leggi non si cambiano in base ai singoli casi. Al ventaglio Mattarella avverte: rivedere le norme sulla legittima difesa dopo il caso Roggero sarebbe un cedimento dello Stato. Le leggi devono restare generali, non plasmate su singoli episodi. E poi ci spostiamo su Idea Web TV. In l'apertura del biogas: si apre una nuova filiera tecnologica per il ritiro dell'energia dai produttori. Con questo primo accordo Eviso si posiziona come partner tecnologico per il ritiro dell'energia da impianti di biogas su tutto il territorio nazionale. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo. Sono le 7:14, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon venerdì. Siamo arrivati alla fine di questa settimana insieme, ma ci resta ancora questa mattinata da passare in vostra compagnia, queste prime ore dedicate all'informazione e alla musica, ma anche alle nostre immancabili rubriche come l'almanacco. Scopriamo come sempre l'accadde oggi, i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Haywood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Quello che ha più valore nella vita non è quello che abbiamo, ma chi abbiamo accanto.

0: E con Gianni Bella non si può morire dentro. Abbiamo un po' concluso il momento di questo almanacco, perché con questa canzone Gianni Bella era l'artista con, o meglio, Non si può morire dentro era il singolo venduto, più venduto in Italia il 31 luglio del 1976, 50 anni fa. Quindi appunto Gianni Bella dominava la classifica per la giornata del 31 luglio con Non si può morire dentro, con cui vinse poi anche il Festival Bar nello stesso anno. A proposito di 50 anni, sono gli anni che compie anche Radio Piemonte Sound, e con lei anche il programma cult Le Badole Online, di anni ne fa 25. Dunque, per celebrare questo traguardo, questo compleanno, come sempre noi vi riproponiamo il meglio del meglio delle Badole Online per rivivere la storia di questo programma cult.
1: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
2: Ma io fino adesso ho trovato delle ragazzine. La domanda è questa, rispondi.
1: Ok,
2: prego.
1: Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te, è ispirato.
2: Basta. E con questa
1: siamo
2: basta.
1: Alla 4. Chiudiamo.
2: Siamo solo alla 4. Cioè, è che vabbè, scoprire, dai, scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzine è dura.
3: L'allegria e la simpatia delle Badole Online.
2: Tu sei pertinente.
4: Io sono presidente di Amalerita.
5: Tu da ieri. Presidente di che? Di casa tua?
2: Gisella,
4: corri il mio aiuto, per favore.
2: Dei rapporti con le case discografiche.
5: Oh, di,
2: senza, cioè, in un attimo, perché qui la carriera si va volando. Non è che,
4: sai,
2: cioè,
4: quando per farti digerire un lavoro che nessuno ha voglia di fare ti danno una carica top. Ecco, voilà.
5: Sì.
3: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre loro.

0: Ivano Fossati con la mia banda suona rock, ci ha accompagnato alle 7.28 di questa mattina. Dunque siamo pronti per lasciare la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardia Sigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ben A. King con Save the Last Dance for Me e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 31 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, in apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare quest'oggi in edicola, tenda storico al via il bando. L'ANAS ha dato una forte accelerata alla pratica e anticipato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto riguarda i lavori per rifare la vecchia galleria e completare il tunnel a due canne. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mirabilia Incanta on the road. Da oggi a domenica l'International Circus e Performing Arts Festival approda ad Alba. Voltiamo pagina, il primo piano, l'ANAS accelera e pubblica il bando per il cantiere del vecchio tenda. Era previsto a settembre ma è già sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto vale 120,12 milioni di euro. I costi si moltiplicano. Troviamo anche le parole del vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi, che dice: il risultato rispetta il cronoprogramma e gli impegni condivisi con il ministro dei trasporti francesi. Sempre in primo piano ancora con la viabilità, questa volta con i treni, la Cuneo Saluzzo Savigliano è record di passaggi a livello, una delle questioni più delicate sulla linea ferroviaria riattivata a gennaio 2025. I nuovi interventi previsti da RFI non comprendono per ora una riduzione di barriere. Andiamo oltre a pagina 34, polo logistico a Mondovì per l'autunno, lo sviluppo aziendale di Nord-Ovest, realtà cunese leader del comparto. A pagina 35 passiamo alla cronaca, mi ha sequestrata quando era andata a trovarlo in Olanda. La giovane vittima di stalking nel processo in corso a Cuneo chiede a Rotterdam di riaprire l'inchiesta sui fatti del 2020. Voltiamo pagina, biometano per la rete dell'Italgas da un'azienda agricola saluzzese, infrazione Cervignasco, il primo impianto della provincia alimentato da scarti e reflui zootecnici. Ancora sempre a pagina 37, fotovoltaico a terra, il TAR ha respinto il ricorso del comune Mondovì e contro il consumo di terreno. Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, dichiara favorevoli alla produzione da fonti rinnovabili, contrari al consumo di suolo indiscriminato. Passiamo adesso al web, vediamo le aperture dei quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. Su targato CN, l'home page apre con cittadino albanese espulso dal territorio nazionale con tutta la famiglia dopo la condanna per terrorismo, ma in appello viene assolto. L'uomo era stato arrestato a Montà, dove viveva e lavorava. L'avvocato dichiara: procederemo a chiedere un risarcimento per ingiusta detenzione. Evidentemente la presunzione di innocenza non vale per gli immigrati. Cuneodice.it in apertura di homepage, il caso Roggero Mattarella dichiara: adattare le leggi ai comportamenti individuali e abdicazione dello Stato. Senza nominare il gioielliere di Grinzane, il Presidente della Repubblica è intervenuto nel dibattito sulla legittima difesa durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Passiamo a Cuneo24.it, in primo piano la siccità in Piemonte, la regione dichiara lo stato di emergenza, 70 comuni serviti da autobotti. Il tavolo siccità riunito oggi a Torino ha fatto emergere un quadro allarmante. Luglio, tra i mesi più aridi degli ultimi 70 anni, deficit di pioggia del 55% negli ultimi tre mesi. Lunedì 3 agosto la delibera in giunta. Chiudiamo con Idea Web TV, il biogas, si apre una nuova filiera tecnologica per il ritiro dell'energia dai produttori. Con questo primo accordo Eviso si posiziona come partner tecnologico per il ritiro dell'energia da impianti biogas su tutto il territorio nazionale. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

vita. Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: 47, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al momento dell'oroscopo del giorno, di scoprire l'astrologia, cosa ci riserva per noi per questo 31 luglio, per questo fine di luglio, e appunto cosa ci aspetta per questa giornata, segno per segno.
1: Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancia, oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'Acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani. Naturalmente per domani, con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti. La

0: Marco Mengoni hanno portato questa canzone per l'estate del 2026, Canto d'amore. Siamo arrivati alle 7:52, al momento di scoprire nuovamente questo 31 luglio sulla base di quello che accadde nel passato, nella data di oggi e tutte le curiosità, le caratteristiche che in qualche modo sono legate al 31 luglio, l'ultimo giorno del mese. Lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento

0: I Bee Gees con You Should Be Dancing ci hanno accompagnato alle 7.59 al tempo dell'informazione. Ho scelto questa canzone per chiudere un po' il momento al Manacco. Accadde oggi perché 41 anni fa Robin Gibb si sposava per la seconda volta negli Hampshire. Pensate che conviveva con la sua seconda moglie Duina Murphy da ormai un anno prima di sposarsi all'interno di un castello del XII secolo. Questo appunto era per concludere un po' il momento curiosità e lasciamo spazio invece adesso all'informazione con la redazione nazionale che ci dà le ultime informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno

dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. 2 scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6 sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardia Sigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Con il quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola, cominciamo la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. In apertura di prima pagina dell'informazione locale, tenda storico al via il bando. L'ANAS ha dato una forte accelerata alla pratica, ha anticipato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto riguarda i lavori per rifare la vecchia galleria e completare il tunnel a due canne. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mirabilia incanta. On the road, da oggi a domenica l'International Circus Performing Arts Festival approda ad Alba. Voltiamo pagina, passiamo al primo piano. L'ANAS accelera e pubblica il bando per il cantiere nel vecchio tenda. Era prevista a settembre ma è già sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto vale 120,12 milioni di euro. I costi si moltiplicano. Troviamo anche le dichiarazioni del vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi. Il risultato rispetta il cronoprogramma e gli impegni condivisi con il ministro dei trasporti francesi. Sempre in primo piano, ancora con la viabilità, questa volta si parla di treni. La Cuneo Saluzzo Savigliano è record di passaggi a livello. Una delle questioni più delicate sulla linea ferroviaria riattivata a gennaio 2025. I nuovi interventi previsti da RFI non comprendono per ora una riduzione di barriere. Voltiamo pagina, polo logistico a Mondovì per l'autunno, lo sviluppo aziendale di Nord-Ovest, realtà cunese, leader del comparto. Andiamo oltre, pagina 35, passiamo alla cronaca giudiziaria. Mi ha sequestrata quando ero andata a trovarlo in Olanda. La giovane vittima di stalking nel processo in corso a Cuneo chiede a Rotterdam di riaprire l'inchiesta sui fatti del 2020. A pagina 37 il titolo dedicato al biometano per la rete dell'Italgas da un'azienda agricola saluzzese. Infrazione Cervignasco, il primo impianto della provincia alimentato da scarti e reflui zootecnici. E poi ancora il fotovoltaico a terra, il TAR ha respinto il ricorso del comune Mondovì contro il consumo di terreno. Troviamo le parole del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, favorevoli alla produzione da fonti rinnovabili, contrari al consumo di suolo indiscriminato. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo adesso ancora le aperture dal web. Cominciamo con targato CN, l'attualità: cittadino albanese espulso dal territorio nazionale con tutta la famiglia dopo la condanna per terrorismo, ma in appello viene assolto. L'uomo era stato arrestato a Montà, dove viveva e lavorava. L'avvocato dichiara: procederemo a chiedere un risarcimento per ingiusta detenzione. Evidentemente la presunzione di innocenza non vale per gli immigrati. Passiamo a cunodice.it. in apertura la siccità, la regione Piemonte dichiara lo stato d'emergenza legato alla crisi idrica. Secondo i dati ARPA, questo luglio è tra i mesi più secchi degli ultimi 70 anni e si registra un deficit di pioggia del 55% negli ultimi tre mesi. Cuneo24.it, in copertina il Quirinale, Mattarella: le leggi non si cambiano in base ai singoli casi. Al ventaglio Mattarella avverte: rivedere le norme sulla legittima difesa dopo il caso Roggero sarebbe un cedimento dello Stato. Le leggi devono restare generali, non plasmate sui singoli episodi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. Con biogas si apre una nuova filiera tecnologica per il ritiro dell'energia dai produttori. Con questo primo accordo Eviso si posiziona come partner tecnologico per il ritiro dell'energia da impianti biogas su tutto il territorio nazionale. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Le Badole Online.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
0: Un po' di storia.
1: Te che numero sei?
2: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle Badole.
1: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce n'è già una quarta.
2: Il bel numero, basta, quindi.
1: Scusa, sei già davanti alla quarta, che è arrivata adesso.
2: Senti, oggi ho già guadagnato una posizione.
1: Ma scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
2: Ma proprio piccolo.
1: Piccolo. Vabbè, bisogna salire la scala.
2: Piano. Giustamente. Lunga, sali,
1: cammina, come lo dico sempre.
3: Buona musica.
0: Badole Online.
1: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
4: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti può
4: ho capito
1: così.
4: Per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato la morte?
4: Siamo quasi a due, va? ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
1: Smunto.
4: E difatti io sono tutto smunto.
1: Ma perché?
4: Stressato, biancolino.
1: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa, self-service, quando sì. La musica scegli tu.

0: Hey con Rock Your Body, continuiamo con la musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ma prima qualche istante di pubblicità.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua

0: L'ultimo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga, ci ha accompagnato alle 8.30 per questo venerdì 31 luglio e quindi all'appuntamento con l'informazione. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna, migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid, Gerardo De Vivo.
2: Addio Marocco, benvenuta Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni. Nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni, il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
1: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Se da un lato Israele mantiene la massima cautela, vincolando ogni passo a garanzie di sicurezza totali e alla smilitarizzazione effettiva, dall'altro Hamas non ha ancora sciolto i nodi legati alla modalità del disarmo. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo di
3: muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cinena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione

0: E siamo giunti a un nuovo appuntamento con l'informazione locale, con la rassegna stampa dei titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia. Cominciamo dalla guida in apertura, la cronaca, tragico schianto in moto a Bagnolo, muore un 66enne, gravissimo il conducente. L'incidente nella serata di giovedì sulla strada verso Montoso. Passiamo alla fedeltà di Fossano, in apertura il trasporto e il timore per il futuro del trasporto pubblico. Agens, ANAV, Astra temono che il disagio di legge sul federalismo fiscale possa compromettere l'equilibrio economico-finanziario del settore. Le tre associazioni che rappresentano le aziende del trasporto pubblico locale temono che il nuovo impianto normativo possa compromettere l'equilibrio economico-finanziario del settore e la qualità dei servizi su tutto il territorio nazionale. Vediamo la Gazzetta d'Alba in apertura, via alla vendemmia. In provincia di Cuneo si parte in anticipo, prospettive al momento positive secondo Coldiretti, ma determinante sarà il meteo. Il Savilianese in apertura, la cronaca, niente reclusione, soltanto una multa per quel parapiglia in centro. Nel 2021 la giudice ha condannato l'imputato solamente per resistenza a pubblico ufficiale. Il saluto del Corriere di Saluzzo, nel saluzzese gli interventi alle strutture hanno portato 376 posti in totale, di cui 130 attualmente occupati. Aperte le accoglienze dopo i cantieri PNRR, sono 130 i lavoratori attualmente presenti nelle accoglienze diffuse su un totale di 367 posti disponibili distribuiti negli 11 comuni del distretto frutticolo che hanno aderito al protocollo coordinato della prefettura di Cuneo. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese, un'altra tragedia. Escursionista di 66 anni muore in bici stroncato da un malore. Tragedia nel tardo pomeriggio della giornata di ieri a Pra di Roburent. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del settimanale.
1: Sulla Gazzetta di Saluzzo questa settimana, ultima del mese di luglio, diamo conto di una notizia che sicuramente farà felice la città. Arriva il marchio storico per il Mercat Le Fumne, il classico mercatino delle donne contadine ai Porti Scure di Via Volta, a poca distanza dal Duomo, dove ogni giorno si radunano portando le loro materie prime dalle campagne, frutta e verdura e varie primizie, compresi funghi. E il marchio è stato ormai accolto dalla Regione Piemonte, che a breve espleterà il riconoscimento con la concessione del marchio. Un'altra notizia curiosa da Saluzzo riguarda il re delle multe, così l'abbiamo chiamato, perché in pochi mesi è riuscito a mettere insieme oltre 2.000 euro di multe da pagare con ripetute violazioni agli accessi nella zona ZTL del centro storico. Non aveva mai pagato, adesso i vigili sono riusciti a rintracciarlo, gli hanno preparato una bella multa salata con un piccolo sconto, si pagava subito. Il reo si è detto disponibile, quindi pagherà questa grossa multa per sanare la sua posizione. Infine diamo conto di quella che è la situazione della campagna delle pesche: ottime le qualità di tutte le varietà, dalle gialle alle nettarine. Il problema riguardano i costi, che per l'esplosione delle materie prime e soprattutto gli approvvigionamenti di gasolio agricolo saliti alle stelle, sono saliti moltissimo, quindi gli agricoltori, i frutticoltori si aspettano remunerazioni che siano in grado di compensare il lavoro fin qui svolto. Ultima notizia per quanto riguarda i prossimi giorni: tutto pronto a Bagnolo Piemonte per il concerto di Ferragosto che si terrà al Rucasi 15 con l'Orchestra Bruni di Cuneo. È stato varato il piano delle navette che il 15 viaggeranno incessantemente da Bagnolo verso il Rucasi e poi viceversa, per portare più possibile pubblico senza l'uso di auto. Infatti nella zona alta del Rucasi il parcheggio, esauriti i pochi posti, sarà interdetto.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Ridere, 8:44 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Buongiorno, ben trovati, ben arrivati se vi siete appena collegati. E insomma, buone vacanze, siamo alla fine di luglio, inizia agosto, un po' il mese che per antonomasia è dedicato alle vacanze estive, dove la maggior parte delle aziende, dei posti di lavoro appunto, chiudono qualche settimana. Dunque si va al mare, si va in montagna, qualcuno sicuramente cercherà, andrà alla ricerca del fresco per sfuggire da questa morsa di caldo che ormai ci sta accompagnando nel corso di tutta quest'estate. Lo stiamo ripetendo all'infinito, ma davvero diventa difficile da sopportare. Quindi buone vacanze, buon lavoro se invece rimanete in città e continuate a lavorare. Sicuramente quello che è certo è che noi saremo con voi, potete portarci in vostra compagnia attraverso il sito, attraverso l'app o come sempre sulle nostre frequenze radio. Torniamo però alla giornata di oggi, 31 luglio, scopriamo tutte le caratteristiche che si nascondono dietro questa data con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E a proposito di almanacco, per concludere questo momento di Accadde Oggi, il 31 luglio del 1982 Miguel Bosé in cima alle classifiche dei singoli più venduti in Italia con Bravi Ragazzi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: E dopo Lenny Kravitz con Human continua la nostra mattinata insieme. È giunto il momento dell'informazione, di aggiornarci con la redazione nazionale per le ultime news Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. La conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
3: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
2: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
3: A Messina, una palazzina a pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
3: Il calcio in chiusura: la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 31 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dalla sezione dell'informazione locale del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura di prima pagina, tenda storico al via il bando. L'ANAS ha dato una forte accelerata alla pratica e anticipato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto riguarda i lavori per rifare la vecchia galleria e completare il tunnel a due canne. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Mirabilia, che incanta on the road. Da oggi a domenica l'International Circus and Performing Arts Festival approda ad Alba. Voltiamo pagina, in primo piano il titolo di apertura: l'ANAS accelera e pubblica il bando per il cantiere nel vecchio tenda. Era previsto a settembre ma è già sulla Gazzetta Ufficiale. L'appalto vale 120,12 milioni di euro. I costi si moltiplicano. Troviamo anche le parole del vice ministro ai trasporti Edoardo Rixi, che dice: il risultato rispetta il cronoprogramma e gli impegni condivisi con il ministro dei trasporti francese. Sempre in primo piano e sempre con la viabilità, questa volta si parla di treni. La Cuneo, Saluzzo, Savigliano e il record di passaggi a livello. Una delle questioni più delicate sulla linea ferroviaria riattivata a gennaio 2025. I nuovi interventi previsti da RFI non comprendono per ora una riduzione di barriere. Andiamo oltre a pagina 34. Lo sviluppo aziendale di Nord-Ovest, realtà cunese leader del comparto polo logistico a Mondovì per l'autunno. A pagina 35 vediamo la cronaca giudiziaria. Mi ha sequestrata quando ero andata a trovarlo in Olanda. La giovane vittima di stalking nel processo in corso a Cuneo chiede a Rotterdam di riaprire l'inchiesta sui fatti del 2020. Passiamo a pagina 37 con il biometano per la rete dell'Italgas da un'azienda agricola saluzzese. In frazione Cervignasco, il primo impianto della provincia alimentato da scarti e reflui zootecnici. Poi ancora un titolo a pagina 37, fotovoltaico a terra. Il TAR ha respinto il ricorso del comune. Mondovì è contro il consumo di terreno. Troviamo le parole del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo: favorevoli alla produzione delle fonti rinnovabili, contrari al consumo di suolo indiscriminato. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora una volta l'apertura dal web alle 9.07 con i quotidiani online di Cuneo e della provincia. Targato CN, in apertura la cronaca tragedia a Bagnolo Piemonte. Donna muore in un incidente in scooter nella serata di ieri. La 62enne di Villa Franca Piemonte stava scendendo da Montoso con il marito quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è caduto. L'uomo, 66 anni, è stato trasportato in codice rosso al CTO di Torino. Passiamo a cuneodice.it. In apertura la viabilità al colle di Tenda. Come abbiamo visto in apertura del quotidiano La Stampa, c'è il bando per il tunnel storico. Il comitato di monitoraggio chiede un incontro con l'ANAS. La nota all'indomani della pubblicazione della gara: chiediamo di conoscere tempi e modalità del futuro cantiere. Passiamo a cuneo24.it. Si aggiorna il primo piano con la siccità in arrivo dalla regione Piemonte. 70% di carburante agricolo in più per l'irrigazione. Provvedimento in arrivo per sostenere le aziende agricole contro il caldo e il fabbisogno idrico delle colture. Col diretti Cuneo dichiara primo risultato concreto, ma serve lo stato di emergenza. Idea Web TV, vediamo in apertura ancora un titolo: biogas, si apre una nuova filiera tecnologica per il ritiro dell'energia dai produttori. Con questo primo accordo Eviso si posiziona come partner tecnologico per il ritiro dell'energia da impianti biogas su tutto il territorio nazionale. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon, l'altra faccia della luna e della musica, a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One, non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: E dopo lo spazio dedicato alla musica, parliamo ancora di informazione. Sa, questo sabato 1 agosto arriva la Vertical del Chersogno, una spettacolare gara di corsa in montagna che si tiene a Prazzo sul monte Chersogno, un dislivello di 1000 metri in poco meno di 5 km. Si parte da 2020 metri di altitudine e si arriva sulla cima appunto del monte Chersogno a 3026 metri. È venuto in studio come ospite a raccontarci di questo grande evento sportivo Gabriele Lice, il sindaco di Prazzo. Sentiamo quindi le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Il sindaco di Prazzo, Gabriele Lice, è venuto a trovarci per raccontarci una cosa molto interessante. E una performance sportiva quest'anno entra proprio in modo, diciamo, professionale, ma ci racconta tutto lui.
2: È il chilometro verticale sul monte Chersogno. La peculiarità di questa gara, che viene sovente così, della quale viene decantata la difficoltà, sta nel fatto che si parte da 2000 metri e si arriva fino a 3000 metri sulla vetta del Chersogno. Penso che sia l'unica, anzi sono certo che sia l'unica gara in Italia che abbia queste peculiarità, perché chilometri verticali ce ne sono molti, ma che partono da 2000 metri con uno sviluppo esatto di 5 km per arrivare a 3000 metri, penso che non ce ne siano altre. È un'avventura che è partita tantissimi anni fa, un gruppo di giovani, all'epoca giovani, oggi molto meno giovani, si sono lanciati questa sfida. Chi arrivava prima in punta, la partenza era della Borgata Chiotti, e negli anni si è sempre ripetuta, finché poi negli ultimi 7-8 anni c'è stato anche l'ausilio di cronometristi, perché volevano veramente, se la giocavano al minuto, al centesimo, finché poi confrontandomi anche con un caro amico, Maurizio da Milano, campione olimpico, mi dice: ma guardate che voi avete una cosa da sfruttare, perché è particolarissima, è molto bella, cerchiamo di inserirla, di farla diventare una gara ufficiale. E così è stato. Quest'anno è inserita nel calendario ufficiale della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, e siamo partiti, un'organizzazione imponente, perché comunque saranno anche allestiti dei campi a metà percorso per dare assistenza.
1: Quanti sono già gli iscritti?
2: Al momento mi hanno detto circa una cinquantina, si chiuderanno il giorno stesso della gara, ma fisseremo un tetto a 70 persone, non di più, perché operiamo in un ambiente molto particolare, quindi c'è proprio, certo, arriviamo in punta di una montagna, quindi bisogna prestare molta attenzione.
1: Chiaro, anche per garantire la sicurezza.
2: Esatto.
1: Quindi questo weekend è un weekend di sport, non soltanto sport ma anche musica, con la musica occitana, come ha ricordato il sindaco, poi la nostra musica per farvi ballare fino a notte fonda. Vi aspettiamo.
2: Vi aspettiamo a Prazzo, grazie.
3: Going to make friends. I need a lover.

Sam Smith con I'm Not Here to Make Friends. Diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Lo facciamo con un singolo di quest'anno, di questa estate, con Irama, Cabana.

0: Loredana Bertè con Per i tuoi occhi ci ha accompagnato alle 9.30 per questo venerdì 31 luglio e quindi all'appuntamento con l'informazione. La linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari, non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E siamo giunti nuovamente al momento di scoprire questo 31 luglio, tutte le caratteristiche che si nascondono e sono collegate a questa data, a questo fine di mese. Lo facciamo con Francesco Cataldo.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: di buona musica rock non fa mai male con gli U2, With or Without You. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno a te Luisella, bentornata al caldo.
0: Sì, decisamente. Allora, musica che ha a che fare con la giornata di oggi, perché di solito vi suoniamo prima delle 10 i personaggi che hanno qualcosa a vedere con la giornata di oggi, tipo Eurem, ex, in questo caso un ex componente dei Eurem, Bill Berry, che compie gli anni, e allora Superman.

festeggiano dai Fatboy Slim. Questo è un pezzo bellissimo che risale all'estate, mamma mia quanto tempo.

Slim oggi festeggia 63 anni ed è il 63 appunto, ed è stato ed è un produttore discografico, un DJ di grandissimo successo.

ricordiamo anche Stefania Rotolo, che se ne andava nel 1981, purtroppo se n'è andata troppo presto. Aveva condotto con Sammy Barbeau un bel programma. Auguri anche a Luca Ward, che oggi compie 66 anni, una voce strepitosa.

45 giri, Cocktail d'amore, ma un altro 45 giri famosissimo, ed era appunto la sigla di questa trasmissione che con Sammy Barbeau ha avuto molto successo. Era il Piccolo Slam, e questo pezzo è del 1970.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Sono le 10 e 2 minuti.

Siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento di luglio con l'oroscopo, oggi 31, quindi vediamo cosa ci dicono le stelle. Ariete, non fate programmi precisi per la giornata odierna. Toro, novità in vista per chi è a caccia dell'anima gemella. Gemelli, vi sentirete più affascinanti e seducenti del solito, e Cancro, non suscitate senza motivo la gelosia del partner. Per il Leone, le questioni amorose procederanno a gonfie vele, mentre Amici della Vergine è la giornata ideale per organizzare incontri o viaggi. Bilancio.

Oggi dovrete dare prova di maggiore disponibilità in amore. Scorpione, cautela in amore, tutto il resto procederà benissimo. Sagittario, cercate di dedicare un'ampia fetta del vostro tempo al riposo, che non guasta mai. Capricorno, oggi non mancheranno novità simpatiche e anche piacevoli. Per quanto riguarda invece l'acquario, nessuno saprà resistere al vostro fascino, sarete irresistibili. Pesci, troverete una forma di svago estremamente piacevole. Ho concluso anche per oggi il nostro oroscopo di questo 31 di luglio, l'appuntamento è domani, naturalmente per domani con un nuovo mese. Ciao, buona giornata a tutti.

le canzoni sono belle, anche le cover sono strepitose. Hard to Say I'm Sorry, vecchio pezzo dei Chicago, rivisitato dagli Intrigue. Dammi solo un minuto, questa è la versione remix, quindi è una versione più recente. I Pooh avevano deciso di remixare i loro grandi successi, quelli degli anni 60, 70, 80, poi vabbè, loro sono incontentabili, continuano ad andare avanti e noi li amiamo ancora. Dammi solo un minuto, i Pooh, ancora buona giornata, sono le 10 a 7 minuti con Radio Piemonte Sound Amica.

All'ultima uscita pubblica a San Siro come tedoforo al fianco di Beppe Bergomi, aveva detto che il calore del pubblico gli era arrivato fortissimo. Addio a un grande personaggio dello sport, Blanco, con il suo nuovo singolo, si intitola Los Angeles.

0: Pagole online in pillole, i momenti più gustosi.
1: I Sissi Mix si fanno Gianna in versione Sky da, da Sky.
2: Sky. Infatti devi inserire la scheda prepagata per ascoltare.
1: In versione Sky da paura, perché non ce l'abbiamo, non lo so.
2: Mi sono messo a cercare il disco, ma il nostro archivio è abbastanza
1: Paolino,
2: grosso.
1: Paolino, mandamela un po', va.

Rino Gaetano con Gian e Duran George Michael. È stata remixata da Moisman, da un DJ, questa I Want Your Sex, nell'estate 2026.

0: dai.
1: Ah, ci sono poche canzoni che mi fanno diventare rosso quando le ascolto.
0: Sì, rosso perché rosso?
1: Non so,
0: fa caldo.
1: Mi dà delle emozioni, mi...
0: Ah, ti fa l'emozione?
1: Sì, sì, tanto, tanto.
0: Diventa rosso.
1: Divento rosso.
2: Vabbè, così.
0: Social.
1: Non vi capita?
2: Cioè, le prei.
1: Secondo voi è legato a qualcosa tipo, non lo
0: ma
1: so.
0: Guarda, secondo me devi andare da uno bravo e poi spendi quei due soldini, sai, così magari cerchi di capire che cosa il tuo io ti vuole dire, ecco.
1: Io, sì.
0: Perché alle volte è il nostro io che ci vuole dire delle cose e noi non gli diamo ascolto, perché il nostro io a volte, sai, ci fa anche un po' girare, no, le cosiddette,
1: un
0: ma
1: pochino.
0: Il nostro io di solito ha sempre ragione.
1: Farò una riflessione. L'ormone a palla proprio, cioè addirittura sfogliavi il postal market, mi ricordo, e già incominciavi a dire, però va che adesso
0: il postal market della mamma
1: è il postal market della mamma, lo sapete, per noi adolescenti dell'epoca era già qualcosa. Adesso che sono abituati a vedere un po' di tutto,
3: non sì. Era Playboy, era postal market,
1: si cominciava sempre con postal market, poi sì. Piano
0: sì,
1: piano
0: poi si andava magari un po' più avanti. Giornale.

0: Una accoppiata strepitosa, si facevano chiamare due corsari, Giorgio Gaber e Enzo Iannacci, con una fetta di limone. Siamo andati un pochino indietro nel tempo. Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, e Mirko Casadei, figlio del grande Casadei, ci regalano questo singolo.
1: Simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: ultimo singolo. Adesso diamo la linea alle news, quelle di metà mattina.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius per il transito di un trasporto eccezionale. La galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: adesso mi è scoppiata l'ernia. Io lo vedo come un messaggio inconscio.
1: Esatto, no. Esatto. Socia, sono d'accordo con te. Per
0: una volta.
1: Sei qui da 3 mesi
0: e ti ho scoppiato l'ernia.
2: Come pensate male, ragazzi?
3: No, cosa dovremmo pensare?
1: Ma no. Hai fatto tu.
2: Perché non volevo lasciarvi sole questa
3: mattina. Ho capito, ragazzi, subito. Poi alla fine basta una telefonata e dire guardate, sono qui KO, abbiate pazienza, non ci sono, cioè, hai capito?
1: Guarda,
3: hai fatto su un cinema.
2: Tutta la poesia che va via così. Cioè,
3: ma
2: uno...
3: che poesia? Ma sì, cioè, hai detto, vi ho pensato, vi ho pensato, paf, mi è scoppiata l'ernia. Dov'è la poesia? Cioè, spiegami, ma dai. E visto che avevamo parlato di ernia è anche il nome, lo pseudonimo ovviamente, di un artista che mi piace molto con questa, super classico.
4: Ora che fa?

0: poi c'è anche la mia macchina fa tin tin tin tin tin tin, vado dal mio benzinaio di fiducia e faccio ago, la mia macchina fa tin tin tin tin tin, sarà l'olio? E poi faccio quanti numeri deve già fare l'olio? E mi dice spostati, guarda la tabella, fa ma sei già fuori, come sempre ti sei dimenticato. E dico a me. E poi fa, va a vedere sulla stina, no? Sai la cosa, pulisce la stina, campa tinta, tira su, c'era un altro signore, comincia a mettersi la mano nei capelli e fa, per forza che fa tin tin tin tin tin, non ne ha. E dico, cosa ho detto io? Poi sai, lui voleva fare il preciso, no? Quello che la salunga lui.
1: Certo.
0: Avevo indovinato.
1: Io ho la macchina che non funziona, se vuoi darle un'occhiata.
0: Guarda, vado sotto un attimo e tiro. No, ma io non ho bisogno di tirare sul cofano, eh. Io te lo dico così. Ecco. È come sul tagliaerba, sai che è stata famosa sul tagliaerba, che ti faccio il suono del mio tagliaerba e il tipo capisce. Poi quel signore lì bravo mi ha portato anche a lavorare.
1: Ah pure?
0: Sì, perché la mia macchina è ricolorata.
1: Ma se continuasse a fare tin tin tin tin tin,
0: no, non lo farà più, non lo farà più, Kiko.
1: Perché sennò gli potevi attaccare una renna, facevi Mamma Natale.

Darvi anche qualche curiosità, arriva dal Messico, questa hanno festeggiato la conquista del Guinness World Record dei sandwich, il più grande del mondo, è un panino che lungo 100 metri pesa il peso superiore di 1,5 tonnellate, è stato assemblato durante la 21esima edizione della Fiera della Torta, mercoledì 29 luglio, e hanno vinto questo record.

0: Partiamo da un annuncio di lavoro, se siete d'accordo, che insomma mi ha colpito parecchio.
1: Sì,
0: cerco ragazzi con voglia di lavorare.
1: Sì.
0: 3 ore al giorno, 100 euro. Quindi, insomma, mica poco.
1: Si tratta di raccolta
0: di uva. Orario dalle 4 alle 7 di mattina. Alle 7 precise stacchiamo perché dobbiamo solo correre perché arriva il proprietario della terra. Se volete potete inviare il curriculum vitae, che ecco,
1: bellissimo,
0: bello.
1: Bellissimo,
0: dal film L'acino fuggente, anche se volete, che ci sta anche curcur che sa chap, no.

immaginato Piero Pelù Anguna. Piero Pelù tra l'altro sta facendo una bella tournée con i suoi FIBA, ha detto voglio morire in piedi, non in ginocchio, grande Piero. Bruno Mars, ma quanto ci piace questo personaggio, ma quanto ci piace.

Ciao banane. Chiudiamo con Bonnie Tyler, purtroppo se n'è andata all'inizio del mese, una donna con una voce fantastica, anche lei si è cimentata come la mia amica Dori in un pezzo particolarissimo di Aretha Franklin. Con questo chiudiamo, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo buon weekend, ci risentiamo lunedì per quanto riguarda le Madonna Online e questa fascia di ascolto. Baci, buon weekend!

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite.

0: e controllare la spesa e aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
2: Sono le 11:04.

80-90-2000 è il nostro piccolo momento riservato a tutti coloro che vogliono fare come Michael J. Fox un viaggio nel passato, precisamente nel decennio 70.

Amo te, ci sono due versioni, ovviamente c'era anche una versione un po' più recente, riarrangiata negli anni 90 dallo stesso Bertoli. Ci piaceva farvi ascoltare l'originale perché le sonorità, la chitarra, la dimensione musicale, è vero. Boh, non ho capito neanche io cosa ho detto. E

escono, in questo caso nel 1997, io mi ricordo l'uscita di questo pezzo, ma chi andava a pensare mai che sarebbe diventato un classico? Era un gran bel pezzo, perché mi ricordo lo ascoltavi da tutte le parti, lo suonavano ovunque, io comprai anche il singolo, pensa, c'era il singolo in compact disc, grandissimo, e ce l'ho ancora lì. Giovanni

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano. Col suono
1: della sirena. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

14, ci piaceva ripescarla, riascoltarla, farvela risentire, perché probabilmente è stata non molto valorizzata questa canzone, invece secondo me merita e può entrare assolutamente tra quelle che per quell'anno si faranno strada e si faranno ricordare.

bello, piacevole ricordarlo, riascoltarlo, soprattutto in un brano che può essere suonato ai tempi nostri, alla grande. Si intitola Spendi, Spandi e Fendi. Si parla di benzina, si parla di aumenti, si parla di accise e va.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della Premier Meloni e del Ministro degli Esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
3: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con

0: la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
1: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
0: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
1: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Volerei da te da me.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale.

0: Vi dico che questo brano, emozione dopo emozione, è tratto dall'album Sono i nuovi eroi del 1986. Canzoni fantastiche all'interno di quest'album, come Un cuore con le ali, Un nuovo amore, Adesso tu e Nuovi eroi, ovviamente. E c'era il brano Emozione dopo emozione, che anche se è rimasto un po' nascosto, insomma, ricevette un discreto successo. Eros Ramazzotti, diverso, ma secondo me che piace un sacco.
1: Classico per eccellenza di Antonello Venditti nella versione in coppia con De Gregori.

Ma ci avevano riprovato un po' di tempo fa insieme, rivisitando un brano dell'amico Lucio Dalla, e quest'oggi sono tornati con un grandissimo classico di Antonello Venditti, Ricordati di me, nella versione in coppia con Francesco De Gregori. Quella di Venditti, l'originale, risale al

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: In ferie con Radio Piemonte.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola, e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti, e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

E dalla mia città, Edoardo Bennato, un brano di qualche annetto fa, giusto? Vabbè, giusto per ricordare ancora qualcosa del decennio 2000 che lascia il segno, che ha lasciato il segno e che sicuramente si farà ricordare domani.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

rientra comunque nel quadro canzoni musica, dove c'è la parte allegra ma c'è la parte anche riflessiva, un po' più romantica, in questo caso con Jovanotti, È per te.

0: Sono le 13:01.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a Nuoto, a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Silvio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
3: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
2: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
3: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'osservatorio mobilità stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
2: E caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. E poi ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Che ci riporta alla fine degli anni 90, 1999, un omaggio per il per uno dei loro amici di tante tournée, un omaggio a Ivan Graziani. Il brano è Foto di gruppo, cantato da Renato Zero con Antonello Venditti.
6: Scusa Renato, comincio da Foto di gruppo.

0: Piemonte.
1: Questa è Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: 1983. Una canzone contenuta in un album dal titolo Camper. La canzone faceva così: Notte di San Lorenzo, di autogrill e benzina,

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

È stato un album straordinario. Dal 1977, per il momento, Italia Graffiti, era Claudio Baglioni, l'album era Solo, l'LP, la canzone Quante volte.

0: sbagliata, diciamo che lo so,
1: dai, mi puoi perdonare, una canzone bellissima, poi lo ripeto sempre e lo ripeterò sempre fino alla fine. C'è un pezzo della canzone, lei mi sembra un angelo, lei ha il viso d'angelo, stupenda, bellissima, dagli anni 70. Questa è la voce di Augusto D'Aoglio e questi erano naturalmente i Nomadi con So che mi perdonerai. Era il 1900.

siamo arrivati alla fine, qualcosa che era contenuto all'interno di una famosissima compilation dell'estate che era Festival Bar, soprattutto anche, io mi ricordo quella del 1996, no, me la ricordo anche perché tengo ancora la doppia audiocassetta, no, non il CD, ancora la doppia audiocassetta. Partecipano alla manifestazione di quell'estate e ovviamente i ragazzi sono veramente in delirio, gli Articolo 31 con Tranqui Funky. Buona giornata, torniamo domani.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sánchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
2: L'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma. La crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
3: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
2: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camillini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
2: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica, dal 1964 al 2008. A tra poco.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

Rock, ciao a tutti, è permesso, tocca già a me. Sì, speciale Festival Bar, io sono Mirko Bencivenni, colui che vi conduce, vi traghetta in un mare di bella musica che parla d'estate. Qualcuno ha definito il Festival Bar come la gara canora versione Sanremo in bella stagione, ma molto meglio perché più simpatica. E quanti di voi avranno acquistato le compilation in 33, in CD, in musicassetta? Parliamo del Festival Bar 1978, il primo anno in cui nei negozi di dischi esce la compilation in concomitanza con la manifestazione televisiva. Era pubblicata dalla CGD e tra le tante canzoni registrate nel doppio LP Festival Bar 1978 c'era anche un certo Leano Morelli cantante.

Gli amici che ci stanno ascoltando, magari siete in auto con l'autoradio a tutto volume, fatelo un bel grido. Tanto non mi sente nessuno, al massimo insomma chiamano la Neuro, non c'è problema, chiamano il manico. No, sto scherzando. Dai, viva l'estate, viva la stagione più spensierata dell'anno, viva la stagione calda, che è la mia preferita a tutti gli effetti, no? Quando proprio puoi indossare abiti leggeri, quando puoi vivere il mare, le feste, le vacanze e vai. Va bene, dalla compilation dell'anno successivo, Festival Bar 1979, questa volta edita dalla Polygram su etichetta Philips, ritroviamo i Rockets, questa è Electric Dylan.

Qualcuno si chiede: e se il Festival Bar lo facessero ancora? E se il Festival Bar non si fosse mai fermato? Beh, amici, la canzone che stiamo per ascoltare sicuramente avrebbe partecipato al Festival Bar, perché è sicuramente uno degli indiscussi tormentoni del momento.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Il sole o in riva al mare. Questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o se preferisci ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possono essere applicati ai migranti intercettati in mare, mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della Difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione, le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane, a seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
4: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo in un luogo molto confinato.
2: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rosso-nero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile, l'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: tre estati
1: con Speciale Festival Bar.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo.

0: Festival Bar, oltre 40 anni di Estate in Musica, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Questa, manco a dirlo, lo sapete meglio di me, è Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news, poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Massima allerta a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dopo che l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal paese nordafricano, anche a nuoto, ha provocato almeno 34 morti. Si stima siano entrate 60.000 persone nelle ultime ore, ha reso noto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez, i responsabili dell'entrata in massa di migranti sono le mafie. Quanto accaduto a Ceuta, dice, un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, poi apre ad una modifica della legge sull'immigrazione.
3: Interviene su quanto sta accadendo a Ceuta la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dice: le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili. Proteggere i confini esterni dell'Unione Europea è fondamentale per combattere la migrazione illegale, commenta il cancelliere tedesco Merz. Mentre il neo primo ministro laburista britannico Andy Burnham tende la mano a Sanchez dicendosi pronto a offrire sostegno alla Spagna. In Italia Schlein attacca la premier Meloni che, dice la segretaria Dem, anziché dare solidarietà a un paese di frontiera nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna e annuncia di voler chiudere Schengen.
4: Ora in Medio Oriente, alta tensione a Nablus nel nord della Cisgiordania, dove coloni hanno effettuato un raid scontrandosi con i residenti palestinesi. Intanto il Guardian rivela l'Arabia Saudita si sta preparando a una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale. Oggi l'annuncio di Donald Trump, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente americano, aggiungendo: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno. Hamas parla di concessioni per il bene dei palestinesi.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Le forze ucraine hanno colpito 3 centri logistici russi nell'ultima ondata di attacchi, arrivati a 1500 km dal confine. Lo ha riferito in un post su X il presidente Volodymyr Zelensky. Un morto e 8 feriti per droni ucraini su Volgograd, in Russia. Gli attacchi russi hanno invece causato la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore.
4: La cronaca, tragedia familiare a Verona. In mattinata un uomo ha ucciso a coltellate la madre ultra ottantenne. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione del quartiere di Borgo Venezia. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'uomo, 52 anni, è stato fermato e portato negli uffici della questura. Da quanto si apprende, la vittima era malata da tempo.
3: È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan, aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruud Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Mirko Bencivenni, rivivete con me le vostre estati più belle in musica. Questo è lo speciale Festival Bar dal 1966. Dal Festival Bar 1966 abbiamo ritrovato Little Tony, Antonio Ciacci, lui scomparso in quel di Roma il 27 maggio del 2013. Lui è ricordato per tanti grandi successi come Cuore Matto, Riderà e 24.000 baci, cantata in coppia con Adriano Celentano, arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1961. Torniamo ad occuparci di compilation, siamo al 1980, quando nell'estate di quell'anno, in concomitanza con l'edizione omonima della Festival Bar, esce anche la compilation, il doppio 33 giri nei negozi di dischi edito dalla EMI italiana. Tra le tante tracce particolarmente sfiziose e accattivanti di quel doppio 33 giri c'era anche l'ex Albatros Toto Cutugno, che ci regala la sua Innamorati. Ce la riascoltiamo insieme. Ancora buona estate, viva la musica, viva la vita.

frugato nei vostri cassetti della memoria oppure nei vostri cassetti virtuali, nei vostri archivi di LP, CD e musicassette. Probabilmente molti di questi dischi di cui stiamo parlando li avete proprio personalmente, magari conservati nel tempo in perfette condizioni. Dal doppio 33 giri Festival Bar 1980, che vedeva tra gli altri protagonisti anche Toto Cutugno con Innamorati, ci spostiamo alla Compilation Festival Bar 1981. Era edita dalla Dischi Ricordi e includeva anche Umberto Tozzi con Notte Rosa.

0: bugia.
1: Non solo musica, Radio Piemonte Sound è anche ricca di tanta informazione. Arrivano le news dall'Italia e dal mondo e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit. Ancora buona estate a tutti i nostri ascoltatori.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni, e non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella basilica milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora. La nostra estate in musica con la storia del Festival Bar e i successi del momento.
1: E ora dall'estate 2017 riascoltiamo Takagi anche tra Lorenzo Fragole e Arisa con L'esercito del selfie.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Si viaggia nelle estati di qualche tempo fa con Speciale Festival Bar, New Hit.

0: un'estate superstar per le superstar della canzone. Festival Bar 85, dal 20 giugno ogni giovedì alle 20:30 sugli schermi di Canale 5.
1: Speciale Festival Bar.

Festival Bar, in questo caso anche dallo spot che annunciava la manifestazione estiva in onda nell'estate di Canale 5 nel 1985. Qualche istante fa abbiamo ritrovato il promo televisivo e in questo caso siamo ripartiti di slancio proprio con una hit protagonista dal Festival Bar 1985. Loro sono i Canton, gruppo assolutamente italiano. Loro arrivano da Riva del Garda in provincia di Trento, diventano famosi grazie ad Enrico Ruggeri, autore insieme a Luigi Schiavone della canzone Sonnambulismo, con la quale si classificano al quarto posto nella categoria nuove proposte al Festival di Sanremo del 1984. Nel 1985 cantano in inglese il grande successo Please Don't Stay, seguito da Stay With Me. Ma rimaniamo per qualche istante al Festival Bar del 1985, dove indiscussa protagonista è anche Loredana Bertè, che canta la sigla Acqua, ma poi esegue tante canzoni, Banda Clandestina, Iris, Non Sono Una Signora, Sei Bellissima.

pezzo mio dal Festival Bar del 1985. Ci spostiamo ora al Festival Bar del 1982, tornando a parlare di compilation, doppio 33 giri edito dalla CGD, che vedeva anche tra i tanti la forlivese Carla Bissi in arte Alice. Il successo, il tormentone radiofonico dell'estate 1982 per quanto riguarda Alice, era questa canzone che si intitola Messaggio. Ce la riascoltiamo insieme. Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. La musica più bella che c'era 50 anni su Radio Piemonte Sound.
3: Sì, lo so, la musica parla d'estate a 360 gradi, quando raggiungiamo la stagione più calda dell'anno. Tra poco torneremo ad occuparci delle calde estati del Festival Bar, ma non dimentichiamoci che anche nelle estati successive sono usciti dei successi.

0: sono le news e poi noi ripartiremo di slancio subito dopo.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
4: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire, queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
3: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
4: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di

0: di 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la Camera Ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro.
1: Il nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.
1: Con Mirko Bencivenni, speciale Festival Bar e il New Hit.

qualche istante dal Festival Bar 1992 qui su Radio Piemonte Sound riascolteremo Luca Barbarossa con Senza Amore. Subito però dal Festival Bar 1982 arriva Alice con Messaggio. Ancora buon ascolto e benvenuti.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000.

speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Ci sono le news dall'Italia e dal mondo, alle quali cediamo immediatamente la linea. Noi subito dopo ripartiremo di slancio con speciale Festival Bar, per l'appunto. Rimanete con noi.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Clima: la Camera ha esaminato ieri una serie di mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento generale delle temperature. La seduta si è conclusa con l'approvazione di alcune delle proposte presentate, tutte accomunate dall'enfasi posta sulla necessità di arricchire la gamma di strumenti a disposizione delle istituzioni in questo campo. Come di consueto si è svolto in aula mercoledì il question time del governo. Hanno partecipato il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il ministro della salute Orazio Schillaci. Tra gli argomenti affrontati il costo dell'energia e le iniziative volte a una sua riduzione, la situazione delle comunità montane e lo stato delle case di comunità nel più ampio quadro delle politiche di assistenza previste dal PNRR. Infrastrutture: mercoledì ha avuto luogo un nuovo giro di audizioni presso la nona commissione trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della governance portuale del trasporto marittimo. Hanno riferito sulle materie di loro competenza i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome. Lavoro e diritti: si è svolta mercoledì l'audizione di Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Amministrazione trasparente: arriva sul sito della Camera il portale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR. L'interfaccia, che si sviluppa attorno a un sistema di mappe statistiche, consente a cittadini e ricercatori di verificare la coerenza tra gli obiettivi inseriti nel piano e gli interventi concretamente realizzati. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte

0: La musica qui da noi non si ferma davvero mai e suoniamo le più belle, quelle che piacciono a voi.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Sono le 17.
1: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia a largo dell'enclave spagnola in Marocco. I 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
3: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox, la guerra in Iran sta andando bene, non resta

0: del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
1: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
0: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di Football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se n'è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia di tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
1: Le canzoni dell'estate.
2: È arrivato il momento di un successo dell'estate 2022. Tropicana, Bundabash e Annalisa.

dal Festival Bar 1993. Torneremo nel corso della prossima puntata ad occuparci di compilation, e intanto un tuffo negli anni 90 per ricordare l'edizione 1993 che ottenne un ottimo successo di pubblico, tanto che la prima puntata venne ritrasmessa il sabato successivo alla messa in onda, e nel mese di agosto vennero replicate le puntate di luglio. Da quel Festival Bar, Hathaway, questo personaggio che arriva da Trinidad e ha raggiunto i vertici delle classifiche europee all'inizio degli anni 90 grazie al grande successo del singolo What Is Up, che era anche la sigla di chiusura del Festival Bar 1993. In seguito poi ha proposto anche questa Life. Amici, siamo arrivati in fondo, sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto, dandovi l'appuntamento, assolutamente vietato mancare, alla prossima puntata dello speciale Festival Bar. Vi lascio con un'altra hit che vedeva protagonista Fiorello, non come presentatore, quello lo farà qualche anno dopo, ma come cantante al Festival Bar 1993, un Carducci un po' rivisitato. San Martino, da Mirko Bencivenni è tutto.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
1: È stato bellissimo dal primo momento arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si senteva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto, sempre si può migliorare di più, magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Saluto affettuoso da Giancarlo Antonioni a Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Un duetto magnifico con Antonella Ruggero

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per l'appuntamento di oggi con la rubrica Cosa succede in città vi segnaliamo un evento domani sabato 1 agosto, perché arriva la Vertical del Kersogno, una spettacolare gara di corsa di montagna che si terrà appunto sul monte Kersogno. Poco meno di 5 km, un dislivello di 1000 metri, si parte da 2020 metri di altitudine e si arriva sulla cima 3026. A parlarcene in studio è venuto il sindaco di Prazzo Gabriele Lice, sentiamo le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: Il sindaco di Prazzo Gabriele Lice è venuto a trovarci per raccontarci una cosa molto interessante e una performance sportiva. Quest'anno entra proprio in modo, diciamo, professionale, ma ci racconta tutto lui.
4: È il chilometro verticale sul monte Kersogno. La peculiarità di questa gara, che viene sovente così, della quale viene decantata la difficoltà, sta nel fatto che si parte da 2000 metri e si arriva fino a 3000 metri sulla vetta del Kersogno. Penso che sia l'unica, anzi sono certo che sia l'unica gara in Italia che abbia queste peculiarità, perché chilometri verticali ce ne sono molti, ma che partono da 2000 metri con uno sviluppo esatto di 5 km per arrivare a 3000 metri, penso che non ce ne siano altre. È un'avventura che è partita tantissimi anni fa, un gruppo di giovani, all'epoca giovani, oggi molto meno giovani, si sono lanciati questa sfida. Chi arrivava prima in punta, la partenza era della Borgata Chiotti, e negli anni si è sempre ripetuta, finché poi negli ultimi 7-8 anni c'è stato anche l'ausilio di cronometristi, perché volevano veramente, se la giocavano al minuto, al centesimo, finché poi confrontandomi anche con un caro amico, Maurizio da Milano, campione olimpico, mi dice: ma guardate che voi avete una cosa da sfruttare, perché è particolarissima, è molto bella, cerchiamo di inserirla, di farla diventare una gara ufficiale. E così è stato, quest'anno è inserita nel calendario ufficiale della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, e siamo partiti, un'organizzazione imponente, perché comunque saranno anche allestiti dei campi a metà percorso per dare assistenza.
3: Quanti sono già gli iscritti?
4: Al momento mi hanno detto circa una cinquantina, si chiuderanno il giorno lo stesso della gara, ma fisseremo un tetto a 70 persone, non di più, perché operiamo in un ambiente molto particolare, quindi c'è proprio, certo, arriviamo in punta di una montagna, quindi bisogna prestare molta attenzione.
3: Chiaro, anche per garantire la sicurezza.
4: Esatto.

0: dopo la pausa musicale torniamo a parlare di cosa succede in città e lo facciamo ancora con il sindaco di Prazzo, Gabriele Lice.
1: Quindi, primo agosto a Prazzo.
2: A Prazzo, un evento che poi all'interno di questa giornata c'è una serie di eventi che hanno appunto come tema la montagna, la natura. Ci sono delle escursioni alla ricerca ad esempio di alcune tipologie di erbe che si troveranno in montagna con dei botanici. C'è la possibilità di provare queste mountain bike con un particolare focus ai bambini, quindi ci saranno degli istruttori che seguiranno i bambini. Ci sarà una festa, ovviamente dopo la premiazione, un pasta party, una pericena, poi alla sera si concluderà con un concerto occitano e a seguire un DJ set della vostra prestigiosa radio direttamente a Prazzo.
1: Esatto, ci saremo anche noi. Allora, sindaco, diamo anche qualche informazione tecnica.
2: Dunque, i pacchi gara, diciamo così, vengono consegnati al mattino alle 6:30. Dopodiché ci sarà il servizio navetta che porterà in quota direttamente i partecipanti. Quella è una strada diciamo chiusa al pubblico, quindi si raggiungerà il punto di partenza solo con un servizio navetta predisposto dagli organizzatori della gara. Poi ci sarà anche la possibilità di fare dei voli panoramici in elicottero, perché gli organizzatori stessi utilizzeranno l'elicottero proprio per questioni tecniche, per trasportare della merce in quota e quant'altro. E visto che abbiamo l'elicottero a disposizione, l'Heliwest darà la possibilità di fare dei voli panoramici altamente emozionanti proprio su queste montagne, sul Carsogno, sulla Marchisa, sul Pelvo, cioè tutta quell'area interessata di Alta Valle Maira.
1: Allora, per chi vuole vivere questa emozione ovviamente ci raggiungerà a Prazzo, ma chi si vuole iscrivere, sindaco, cosa deve fare?
2: C'è un portale per le prenotazioni che è Wedo Sport. Ovviamente si chiuderà nel momento in cui verranno raggiunti i 70 iscritti, e poi quella mattina lì della gara, se ci fosse ancora la possibilità di iscriversi e arrivasse un
1: qualche, è ancora possibile,
2: cercheremo di prenderlo ancora.
1: Quindi questo weekend è un weekend di sport, non soltanto sport ma anche musica, con la musica occitana come ha ricordato il sindaco, poi la nostra musica per farvi ballare fino a notte fonda. Vi aspettiamo.
2: Vi aspettiamo a Prazzo, grazie.
3: Cosa succede in città?

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
2: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente, dice, non possono. Il neo premier britannico Nico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
3: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
2: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo di origini moldave, residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
3: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nubiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
2: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni e 516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Radio Piemonte Sound compie 50 anni e quindi con noi vogliamo celebrare le canzoni che festeggiano il compleanno tondo. 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni. Le suoniamo qui.

0: Nel 1966 le radio americane trasmettono una voce che sembra una preghiera d'amore puro. La voce è quella di Percy Sledge e della sua splendida Warm and Tender Love. Nella primavera del 1966 Percy ha appena sconvolto il mondo con il suo primissimo singolo When a Man Loves a Woman. Un successo planetario, primo in classifica ovunque, ma nell'industria musicale c'è un'ombra che terrorizza tutti gli artisti esordienti, l'etichetta di One Hit Wonder, cioè quello che indovina una canzone e poi sparisce nel nulla. La pressione su Percy per il secondo singolo era alle stelle, ma invece di cercare di copiare il primo successo, decise di pescare una perla nascosta. La canzone era stata incisa 2 anni prima, nel 1964, da un cantante soul meno fortunato. Sledge la prende, la spoglia del ritmo originale, ci mette dentro tutta la sua anima e con la sua tipica vulnerabilità da pelle d'oca. Warm and Tender Love vola dritto nella top 20 americana, dimostrando a tutti che il talento di quell'ex infermiere dell'Alabama non era affatto un colpo di fortuna. Diventerà persino il brano che darà il titolo al suo secondo album.
1: Tanti decenni in un solo viaggio.
0: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il 1986 è l'anno in cui i Bon Jovi hanno pubblicato Living on a Prayer. La canzone, per un pelo, non finiva nel cestino della spazzatura. Infatti, quando John Bon Jovi scrisse la primissima versione del brano insieme a Richie Sambora e Desmond Child, non era per niente convinto. Pensava che il ritmo fosse piatto e che non fosse abbastanza potente per il loro album. Voleva letteralmente scartarlo. A salvarlo ci pensò Richie Sambora, il chitarrista della band. Si impuntò, prese John Bon Jovi per la giacca e gli disse: fidati, dobbiamo lavorarci ancora. Cambiarono la linea del basso, la resero più incalzante e soprattutto Sambora tirò fuori dal cilindro una diavoleria chiamata Talk Box, quel tubicino di plastica collegato alla chitarra che usato con la bocca crea quel famosissimo effetto di chitarra parlante nell'intro. Ecco, quel tocco cambiò tutto. John Bon Jovi si convinse, registrò la traccia vocale e la storia d'amore tra Tommy e Gina, i due giovani operai protagonisti del testo, specchio della working class americana dell'epoca. Divenne leggenda. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Di Martino con la Pesce.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che l'aveva riportata a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni Suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ora il nostro approfondimento sul welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Pubblicato l'osservatorio INPS su CIG e NASPI nel secondo trimestre 2026, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, in calo dell'11,1% annuo e del 7,8% rispetto al primo trimestre 2026. Per quanto riguarda le tipologie, è netto il calo delle ore di cassa integrazione ordinaria, 56,4 milioni autorizzate nel secondo trimestre, meno 22,5% rispetto a un anno prima. Per la CIG straordinaria sono state invece autorizzate 58,9 milioni di ore, in diminuzione rispetto ai 66,5 del trimestre precedente e in leggero aumento su base annua. Per quanto riguarda la NASPI, i beneficiari a febbraio 2026 sono stati 1.185.188, in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Esonero giovani under 36 e decontribuzione sud. L'INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento anche ai datori di lavoro privati che nei periodi di applicazione delle misure svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni. L'esonero giovani under 36 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023. La decontribuzione sud è invece riconosciuta per periodi compresi tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2024 a rapporti di lavoro dipendente con sede in una delle 8 regioni comprese nella misura. I crediti contributivi maturati possono essere fatti valere esclusivamente entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori dettagli consultare la circolare numero 80 del 24 luglio 2026 sul sito www.imps.it. Inaugurato a Bergamo il nuovo centro medico legale dell'INPS, si tratta di un presidio strategico destinato a rafforzare la capacità dell'istituto di rispondere alle esigenze dei cittadini del territorio e supportare l'attuazione della riforma della disabilità. L'intervento si inserisce nel più ampio programma di INPS Lombardia di adeguamento logistico e potenziamento dei centri medico-legali dell'istituto coinvolti nella sperimentazione della riforma nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio. Nelle aree di accoglienza particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugher verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: I Bon AM con Sunny, soleggiato, siamo nel 1976. I Bon AM fecero centro con questa cover, ma il brano originale è del 1963 e porta la firma di un musicista soul americano, Bobby Hebb. Il 22 novembre del 1963 l'America intera viene sconvolta dall'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, una tragedia nazionale, ma per Bobby Hebb il destino ha in serbo un colpo ancora più devastante. Il giorno dopo, infatti, il 23 novembre del 1963, suo fratello maggiore Harold viene tragicamente ucciso a coltellate fuori da un locale a Nashville. Nel giro di 24 ore Bobby perde il presidente e il fratello, che era anche il suo compagno di ballo e di musica fin da quando erano bambini. Schiacciato da quel dolore immenso, Bobby decise di non arrendersi alla disperazione. Si siede al pianoforte mentre fuori sta sorgendo l'alba, guarda il cielo e decide di scrivere una canzone per costringersi a cercare la luce. Un inno all'ottimismo come antidoto a tanta violenza. E scrive proprio: Sunny, grazie per il sorriso sul tuo viso. Ieri la mia vita era piena di pioggia. Tu hai sorriso e hai alleviato il dolore. 13 anni più tardi, nel 1976, i Bon AM prendono quella perla intrisa di malinconia e speranza. Ci stampano sopra quel groove di basso micidiale, i loro archi trascinanti, e la trasformano in un successo planetario da discoteca. Pensate che la canzone piacque così tanto che i Bon AM la cantarono persino a Mosca nel 1978 e furono la prima band occidentale in assoluto a cui l'Unione Sovietica permise di esibirsi nella Piazza Rossa. Infermera
1: la musica. Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi. Siamo stati una

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
3: La cura di Franco Battiato è stata pubblicata nel 1996. Non è solo un brano, è una preghiera laica, un talismano emotivo. Ma dietro questa poesia monumentale si nascondono dettagli straordinari. Battiato ha sempre dichiarato che la melodia e le prime parole non sono state frutto di un faticoso lavoro a tavolino, ma di una vera e propria ispirazione improvvisa. Una piccola luce che lo ha attraversato, alla quale poi il filosofo e paroliere Manlio Sgalambro ha dato una struttura definitiva. Nonostante sia considerata la canzone d'amore per eccellenza, la cura non parla di una relazione romantica tradizionale. Battiato e Sgalambro l'hanno concepita come una canzone sopra le parti e l'amore puro e senza alcuna pretesa di ritorno. Può essere un genitore che parla a un figlio, un uomo che parla alla propria amata o addirittura una divinità che si rivolge all'essere umano promettendo di guarirlo dalle fragilità del mondo. Un'opera d'arte totale capace di superare davvero le correnti gravitazionali del tempo per ricordarci semplicemente di restare umani.

Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in

0: riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la crisi migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. L'Italia apre una crisi con la Spagna. Dopo le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro degli esteri Antonio Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen col paese iberico, il Viminale ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori. Il governo di Madrid fa sapere intanto che delle 60.000 persone entrate a Ceuta, oltre 48.300 hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18 di oggi. Tragico il bilancio dei morti, è salito a 57 e il numero potrebbe aumentare col passare delle ore.
4: Diverse le reazioni internazionali sulla crisi migratoria a Ceuta. Gli Stati Uniti accusano la Spagna di sforzi deliberati che hanno incoraggiato l'immigrazione illegale in Europa. È terribile, una catastrofe, ricordatevi questa immagine. Tra 3 anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata, ha dichiarato il presidente Donald Trump alla Fox. La presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di immagini inaccettabili. Berlino chiede al Marocco di accogliere immediatamente i migranti irregolari. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna. Tende la mano a Sanchez il neo premier britannico Andy Burnham, dicendosi pronto ad aiutare. L'UNHCR invita i paesi a rispettare i diritti dei rifugiati.
5: Si è spento oggi all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista italiano, padre di Fondazione Exodus, realtà che da oltre 40 anni combatte ogni forma di disagio giovanile. Il sacerdote è deceduto nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori della comunità. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
4: Nulla da fare, nemmeno il taglio delle accise deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì ed entrato in vigore il giorno seguente sta riuscendo a contenere i prezzi dei carburanti che continuano a salire di ora in ora. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti mangiandosi così un bel pezzo del taglio delle accise stabilito dal governo. Diesel in autostrada a 2,175 euro, benzina a 2,081.
5: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani salgono a 19 e domenica saranno 23. Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime.
4: Il calcio piange la perdita di una leggenda, uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Franco Baresi si è spento nella notte. Un addio assolutamente prematuro a 66 anni. L'ultimo tackle, un nodulo polmonare diagnosticato un anno fa, troppo duro anche per lui. Tutto il mondo dello sport lo ha ricordato e celebrato come merita. Perdiamo un battito di cuore, l'addio del Milan. Cuore rossonero per sempre, lo saluto a Pippo Inzaghi. Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro, lo ricorda Paolo Maldini. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
6: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio vi faccio fare un saluto da Platinet. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi. Ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: progetto immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1. Compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
3: La radio rende famosi, occhio,
2: anzi orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Lodovica Comello con Le mille bolle blu, la sua cover della canzone di Mina.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Ficarra,
11: un saluto da Ficarra e Picone
10: a chi è detta
11: a Piemonte Sound.
10: Allora ricominciamo da capo. Un saluto affettuoso da Ficarra e Picone
11: a Radio Piemonte Sound.
10: C'è una voce meravigliosa,
11: perché lui non si ricorda mai quali sono i nomi e me li fa dire sempre a me.
10: Dai, scusami, ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Alessandro Cisiling e massima allerta a Ceuta. L'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. Spentosi a 66 anni, innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale. Da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA, la squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio, culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie in Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi, a conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoena Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto VIP.
1: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno raggiunto la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 57 morti, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha disposto l'invio dell'esercito e il rafforzamento dei controlli. Intanto cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Roma valuta misure straordinarie ai confini, mentre Madrid respinge le accuse e convoca l'ambasciatore italiano. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump parla di un accordo sul disarmo di Hamas e sostiene che Israele sia favorevole all'intesa, ma da Tel Aviv arrivano cautela e richieste di garanzia sul reale abbandono delle armi da parte del gruppo palestinese. Intanto il presidente americano difende i raid contro l'Iran, mentre Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Sul fronte italiano, il ministro della difesa Crosetto replica alle polemiche sulla presenza di 700 militari nel Golfo. Si tratta, dice, di un riposizionamento già autorizzato e approvato dal Parlamento. E la Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri sei poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Voltiamo pagina. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E il mondo del calcio rende omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso nelle scorse ore. Dai club di Serie A agli ex compagni e agli avversari, unanime il ricordo di un campione che ha segnato un'epoca, conquistando il rispetto di tutto il calcio italiano e internazionale. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Un abbraccio e un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
5: Ciao, Nie.
6: Me lo fai anche come Mara?
7: Un abbraccio e un saluto da Mara Venier e De Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
8: Quanto sei simpatica.
7: Grazie.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
3: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Saluto dai VIP.
15: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americani in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha replicato, sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città, una fase asfissiante, coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Ventagli e mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
1: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
4: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita, dell'allenamento. È stato un esempio per tutti, uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntanti sugli azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sul raccordo A5 e A4 si viaggia rilento per lavori tra Santhià e Albiano verso Aosta. Vi anticipiamo infine che lungo la A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Settimo Torinese in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Un saluto e una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti. Nonostante il taglio delle accise deciso dal governo, il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane, domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo, domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di Nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!

Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianni Morandi e Jovanotti, insieme con i loro grandi successi.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: un saluto dai VIP.
1: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound, mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
2: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
1: Ciao, grazie.
3: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Claudio Baglioni e Serena Rossi, un omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero, resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E infine lo sport calcio, il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia, migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani è in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianna Nannini è una cover, un omaggio a Lucio Battisti con un'avventura. Non

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica.

0: Assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
12: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.
13: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
14: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.
15: Ba ba ba.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Rita Pavone è l'immensità.

Le cover italiane più belle di sempre. Tiziano Ferro, meraviglioso con la sua cover di Mi sono innamorato di te.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 23:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero, prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri italiani si è detto favorevole a una sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto da Ivi.
5: Grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao!

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Lontano dagli occhi con Morgan.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: La cover che vi presento è di Ornella Vanoni con E penso a te di Battissimo Gol.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Fotoromanza, Gianna Nannini.

0: canzoni, emozioni e ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Un saluto da Clara.
2: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: Parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Prova a capire cosa significa per me rispetto. Prenditi cura di me. Mi sono stancata di provare a continuare. Stai per smettere di prendermi in giro. E non sto mentendo. Rispetto. Quando torni a casa o potresti entrare in casa scoprendo che me ne sono andata. Respect. Aretha Franklin.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di magnitudo 4.7, la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area. Un nuovo terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 22 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Il bilancio sale a 10 feriti lievi. Chiuso il porto di Pozzuoli per danni alle banchine, sospesi i collegamenti con Ischia e Procida e le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. Proseguono anche le verifiche della protezione civile. Andiamo all'estero, si allenta l'emergenza migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in Marocco. Secondo il governo di Madrid, la quasi totalità delle persone arrivate dal Marocco è già rientrata oltre confine, mentre resta fermo il bilancio di 57 morti in mare. Intanto l'Italia ha disposto il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Da Bruxelles però fonti europee precisano che da Ceuta non è possibile raggiungere direttamente il resto dell'Unione. Il ministro degli esteri italiani critica inoltre la decisione del governo spagnolo di concedere la cittadinanza a migliaia di migranti irregolari. Ultima pagina, cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la scomparsa di Don Antonio Mazzi. In un messaggio il Capo dello Stato ha ricordato il sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus come una figura che ha dedicato l'intera vita agli ultimi, ai giovani in difficoltà, ai poveri e alle persone fragili. Mattarella ha sottolineato il suo impegno sociale e civile definendolo una testimonianza coraggiosa di solidarietà, formazione e vicinanza verso chi viveva situazioni di emarginazione. Lo sport, il calcio, martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Intanto il mercato entra nel vivo, la Juventus insiste per Zirkzee, mentre la Roma accelera per Nusa. Infine il meteo, non si ferma il caldo africano, nel weekend temperature oltre i 40 gradi e allerta in aumento. Domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
3: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi, non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!
0: Immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.
4: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound.
5: Quando viene l'amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate. Non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

tua allegria a peso d'oro, le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri, atterraggi di fortuna, con il peso di una piuma, come una goccia scavi piano e piano piano, tu vai già via, via, non smettere mai di cercarmi, di Noemi. Penso

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
3: Irama con Noemi, la ragazza con il cuore di latta.
4: Fare l'amore è così facile, credo. Non era una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Volevo stare da solo con te e parlare del tempo. Mantieni le distanze con una gentile persuasione. Sono ammirato. Potrei avere bisogno di te più di così. Eppure mi stai facendo perdere del tempo. O forse tu stai solo perdendo tempo. Head over heels, tears for fears.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tommaso Paradiso e gli Stadio, con L'ultima luna, un omaggio a Lucio Dalla.

0: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore,

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a Radio Piemonte
0: dall'Igeni.
2: Ciao ragazzi.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: fare insieme a te.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Irene Grandi con Se perdo te, era il Sanremo 2015.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound. Welcome to the Hotel
1: California. A Radio Piemonte Sound, un grande bacio da Malika, ciao!

coccolati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, di Claudio Baglioni.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia omaggia il grande Lucio Dalla con Caruso.

0: Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per La Donna Cannone.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo

Being around the world, I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why has gone away? Ho fatto il giro del mondo e non sono riuscito a trovare il mio amore. Non so quando e non so neanche perché se ne sia andato via. Lisa Stansfield and Barry White.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.